0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV. Solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: wait for me, I'll be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e

0: I'll be back.
1: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash.
2: Solo oggi, dalle 14 alle 17, tre ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
3: Flash.
2: Solo oggi, dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
4: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.

0: solo noi.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato!

0: Wait for me, I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Encore un dimanche, je dis ça, chef. Encore un dimanche.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: I'll be back.
1: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash.
2: Solo oggi, dalle 14 alle 17, tre ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
3: Flash, flash, flash.
2: Solo oggi, dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
0: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.

0: be back.
1: Dal 21 al 24 agosto la grande musica torna a Cerveteri. Al Parco della Legnara arriva il 20° Etrurieco Festival, dedicato a Francesco Guccini. Sul palco Daniele Silvestri, Frankie High Energy, i Patagarri con ospite Max Gazzè, i musici di Francesco Guccini e tanti altri. A ingresso gratuito. Programma completo su www.etruriecofestival.it.
2: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina alle fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del parco Sirente Velino, pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
0: Radio ufficiale Radio Globo.
3: Ad agosto Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
5: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
6: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
7: Ferragosto da Pewex vogliamo stupirti con freschezza e risparmio. Fino al 20 agosto festeggiamo con una super offerta. Anguria intera a un solo euro al pezzo. Siamo pazzi? No, siamo Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
8: Libri scolastici usati a Roma? Associazione Librai Lungotevere Oberden è la risposta. Dal 1981 il punto di riferimento per studenti, medie, superiori, università, a prezzi convenienti. 18 banchi a Prati in Lungotevere Oberden, aperti tutti i giorni fino a metà ottobre, dalle 8 alle 18.30. Visita oberdanlibri.it e vieni a risparmiare con noi.

Un saluto agli amici di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì che sarà caratterizzata da ampi spazi assolati sul Lazio. Si segnala solo il passaggio di qualche annuvolamento in più tra pomeriggio e sera, ma senza fenomeni associati. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo con temperature massime che però non andranno al di sopra dei 32 gradi. Ventilazione, che a tratti sarà in rinforzo con mare fino a mosso a fine giornata. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo. Radio Globo.

0: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
1: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
2: Think Big, Become Big.

0: Radio Globo e Leonori, vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back. Dal 21 al 24 agosto la grande musica torna a Cerveteri. Al Parco della Legnara arriva il 20° Etruriaco Festival, dedicato a Francesco Guccini. Sul palco Daniele Silvestri, Frankie High Energy, i Patagarri con ospite Max Gazzè, i musici di Francesco Guccini e tanti altri. A ingresso gratuito. Programma completo su www.etruriacofestival.it.
2: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la Fabbrica di Nocciolato. Il live show Voglio Tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
3: Chuck, motore, azione!
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
7: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro.
10: Todis, buongiorno convenienza.
0: In FM, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre Globo TV.
11: 7 in punto, 20 di agosto. Allora, se state sentendo questa voce, vuol dire che mi sono svegliato. Sì, sono sveglio.

0: Questa sequenza bomba.
1: Sequenza bomba.
2: Torna alle 7.55
1: su Radio Globo.
0: Allora 7.18, siamo arrivati a giovedì, questo antipasto del fine settimana che praticamente sta iniziando proprio qua sulla radio, che sono solo le migliori. Io sono Tommaso, insieme fino alle 11. Non so se avete già ricevuto il buongiornissimo caffè, cioè praticamente nei vari gruppi di solito si tende a condividere la foto del buongiorno, che ultimamente devo dire, quelle almeno che riceviamo noi alla Globo WhatsApp 393 777 7172, sono fatte con intelligenza artificiale. Alcune sono carine, altre invece decisamente cringe, come per esempio questa che abbiamo appena ricevuto. Previsioni per oggi: un'altra giornata calda e scoppiettante. Praticamente nella foto c'è questa pannocchia che sta prendendo il sole, per questo scoppiettante, capito?
1: Wait for me, I'll

0: Marco Guccini e tanti altri, a ingresso gratuito. Programma completo su www.etruriecofestival.it.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
4: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
5: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
6: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
5: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
6: Così parcheggi sotto casa?
5: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
6: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
5: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
7: Romana Auto! Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
9: Radio Ufficiale. Radio Globo.
10: Speciale agosto chilometri zero. Da Valentino, concessionaria Volkswagen.
11: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
10: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
11: E poi usato garantito in tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
10: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
11: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
12: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
13: Magari!
12: Allora partiamo!
13: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
14: E fino al 20 agosto, salsiccia macinata di puro suino nazionale pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
15: Ci ho preso gusto, secondo me ogni mattina almeno fino al 31 di agosto possiamo fare la rassegna.

0: momento di imparare le lingue con Tommaso. Perché lei, Bibi Rexha, in realtà si chiama Bleta Rexha. Bleta in albanese vuol dire ape. E quindi che cosa ha pensato? Visto che in inglese ape si dice B, allora facciamo Bibi Rexha. Così, no? Dai, può piacere. Adesso però potete dire una cosa, insomma, avete imparato come si dice ape in albanese, ape in inglese, se non lo sapevate. Tutto questo grazie a me, grazie a Tommaso Di Vito, insieme fino alle 11 proprio qua su Radio Globo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì che sarà caratterizzata da

0: ampi spazi assolati sul Lazio. Si segnala solo il passaggio di qualche annuvolamento in più tra pomeriggio e sera, ma senza fenomeni associati. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo con temperature massime che però non andranno al di sopra dei 32 gradi. Ventilazione, che a tratti sarà in rinforzo con mare fino a mosso a fine giornata. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Ad agosto su Radio Globo la temperatura sale a 40 gradi. Tutti i giorni alle 11.

0: caldo.
1: È normale.
0: Ci sono 40 gradi.
2: On Radio Globo.
0: Cash Globo. Promo Flash.
3: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash. Oggi dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte. Solo oggi dalle 14 alle 17 inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
0: 3 ore di sconti flash,
1: ma solo per i più veloci.
0: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Apri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore acqua.

0: 347 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: E Tommaso, alle. Buongiorno e buon lavoro. Un saluto a tutti gli amici di Radio Globo, Luigi di Roma. C'è.

0: ultimamente, soprattutto sui social, sta spopolando l'hashtag vita lenta, soprattutto quando si torna praticamente al proprio paese e si ha una vita decisamente molto più rallentata rispetto ad una grande città. A proposito, vita lenta, come siamo messi là fuori con il traffico? Radio Globo,
1: Traffic News. Buongiorno, al momento troviamo code sulla via Nomentana, zona Sant'Alessandro, direzione centro, a causa di un incidente avvenuto all'altezza di via Ficulnea. E sempre in entrata a Roma troviamo code per lavori sul tratto urbano della A24 tra lo svincolo Fiorentini e la tangenziale est. Attenzione perché questa notte tra le 22 e le 6 sarà chiuso il tratto compreso tra Portonaccio e la tangenziale est direzione centro, mentre vi ricordo che la carreggiata in direzione del raccordo anulare è già chiusa proprio tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio. La riapertura di questo tratto è prevista per il prossimo 28 agosto. Sul resto della città non si rilevano particolari difficoltà. Tempi di percorrenza regolari sull'intero percorso del raccordo anulare. Bene, da Massimo Veschi per il momento è tutto. Radio
2: Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
0: Radio Globo Promotion. Oggi è qui con noi Daniele di Acqua Smart SRL per parlarci dei servizi d'eccellenza della sua azienda. Daniele, conosciamo i vostri erogatori e addolcitori d'acqua e da anni consigliamo a tutti di chiamarvi. Ma puoi raccontarci qualcosa di più su di voi?
3: Ciao a tutti, sì, oggi vi voglio parlare del nostro servizio di assistenza che è tra i nostri punti di forza e a dimostrarlo sono le numerose recensioni a 5 stelle dei nostri clienti. In tanti anni di esperienza, molte famiglie e aziende hanno scelto di affidarsi a noi, a volte in seguito ad esperienze negative con altre ditte. Ci hanno chiamato, nel giro di poco siamo riusciti ad intervenire e a risolvere il problema. Abbiamo un servizio clienti attivo 24 ore, 7 giorni su 7, non tutti ce l'hanno. Per noi il contratto con il cliente non si chiude dopo l'acquisto, vogliamo garantire il massimo della qualità e dell'efficienza nel tempo, così abbiamo conquistato la fiducia dei nostri clienti. Sappiate che in questo momento c'è una promozione in corso. Se rottamate il vecchio erogatore e installate il nuovo certificato AcquaSmart SRL, comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea AcquaSmart SRL per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
0: Fantastico, due prodotti essenziali con un solo acquisto. Cosa dobbiamo fare?
3: Basta chiamare subito il numero verde gratuito 814 10 13, l'offerta è limitata e possiamo riservarla solo ai primi 5 che chiamano adesso.
0: Avete sentito? Chiamate subito e approfittate della promo. Grazie Daniele. Wait for me,
4: I'll be back. Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
5: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Solo le migliori in FM
6: e sul canale 91 del digitale terrestre Globo
0: TV. Ma godiamoci queste ultime settimane senza stress, senza caos per strada. 7:59, buongiorno a tutti, io sono Tommaso, insieme fino alle 11 adesso sequenza bomba.
7: Encore un dimanche, je dis ça chère. Encore un dimanche,

0: chiude questa sequenza bomba.
1: Sequenza bomba.
2: Torna alle 8.55
1: su Radio Globo.
0: E adesso che sono le 8.17 ancora, buongiorno, buongiorno a tutti. Ma sapete che l'Italia in Europa è quella che fa meno ferie durante il mese di agosto? Anche perché durante l'anno abbiamo 20 giorni di ferie, meno di diversi paesi europei. Ma molti italiani continuano a rinunciare alle ferie estive, soprattutto ad agosto, per diversi motivi. Motivi varissimi, come per esempio motivi economici, carichi di lavoro eccessivo e soprattutto difficoltà a staccare davvero dal lavoro, oltre alla necessità poi di risparmiare questi giorni per altri periodi dell'anno dove magari ne hai più bisogno. Ma allora, tutta la gente che manca da Roma dove è andata? È effettivamente in ferie. Si saranno nascosti da qualche parte, oppure per esempio hanno messo la macchina nascosta, che ne so, dentro un garage e fingono, restando chiusi in casa, di essere in ferie. Non lo so, magari ne parliamo alla Globo WhatsApp 393 777 7172.
1: The Morning Show on Radio Globo.
3: Comunque abbiamo capito che questi sport vanno visti solamente per magnà e per beve, perché nel baseball mangiano durante la partita. Rugby mangiano dopo, nel terzo tempo, quindi buon appetito.
4: Bene. Aspetta che sentiamo anche Daniele. Buongiorno Daniele.
5: Eccoci, buongiorno.
4: Allora Daniele, tu che ci dici riguardo al baseball? Abbiamo detto, tanto nessuno lo guarda, nessuno lo segue, stamattina solo telefonate di baseball.
3: Tutta Nettuno ci sta chiamando, c'è scritto così, vero Daniele?
5: A Nettuno è famoso.
4: Sì, è vero, c'è una grande tradizione.
5: È lo sport principale.
4: Sì.
3: Va bene, cosa ci dici di più degli altri?
5: Sono a disposizione per ogni domanda, diciamo.
4: Ma perché tu giochi?
5: Anche per la cosa del tabacco. Io giocavo, poi ho avuto problemi
4: con la mazza,
5: di salute.
4: Ah, ok, sì, non si sa mai.
3: Mannaggia.
6: Ci sono domande?
4: No.
3: Io ne ho.
4: Ci sentiamo un'altra volta allora, ciao Daniele.
6: Grazie.
4: Non sa che ci è rimasto male.
1: The Morning Show torna il 31 agosto on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
8: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
7: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
8: Così parcheggi sotto casa?
7: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
8: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
7: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
8: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro, con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
10: Scegli di andare oltre, scegli il vero ibrido Toyota, scegli nuova Yaris Hybrid, ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
11: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
12: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
6: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
13: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
14: Vacanza non ce vado perché la mattina mi sveglio e sento Tommaso. Se non lo sento, la giornata non è quella. Quindi in ferie ci si va solo quando ci va Tommaso.
15: E allora ti tocca aspettare, eh? Te mi

0: pare l'Italia è il paese dove si fanno meno ferie durante il periodo estivo.
1: È una statistica sbagliata, perché dove vai vai è pieno di gente, quindi la gente sta tutta in ferie. Ma questa statistica da dove l'hanno presa?
0: Ma guarda, c'è perplessità nell'aria riguardo questa statistica.

0: Noi ne abbiamo 33 di giorni complessivi, dietro Austria, Malta, Francia, Spagna, Portogallo, Svezia e pensate un po' anche Danimarca, che è sempre lì tra le prime.
1: Tommy, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: I romani non lo so dove stanno, ma una cosa è sicura, che Terracina è spallata di gente e infatti sono in ritardissimo.
0: Corri, corri, corri, vai, fai consegne.
2: Buongiorno Radio Globo, ma quale non vanno in ferie, non vanno in ferie? Roma è vuota qua, non c'è nessuno, ci sto solo io che sto a consegnare il pane qua. Meglio così, almeno mi sbrigo e me ne vado a casa e relax e vai, rimanete in ferie, tutti in ferie rimanete.
0: Guarda, se volete io mi aggiungo a questo ascoltatore, si sta così bene, si trova parcheggio sotto casa, quanto amo questo periodo.
3: Ad agosto su Radio Globo la temperatura sale a 40 gradi tutti i giorni alle 11.

0: fai caldo.
1: È normale.
0: Ci sono 40 gradi. On Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social

0: tua party era guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think Big, Become Big.
5: Attenzione! Su Cash Globo torna la promo flash!
6: Solo oggi, dalle 14 alle 17, tre ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
5: Flash!
6: Solo oggi, dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
7: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
8: Tommy, mi era mancata la tua bellissima voce. Pensa che perfino il pane che consegno sembra più buono se accompagnato dalla tua voce.
9: E compratevi il pane della ragazza.
10: Adesso è più buono?

Bellissima questa ATB, ovviamente sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Adesso invece c'è la nuova di Olivia Rodrigo con le sue collaborazioni moda e non solo. Si chiama Drop Dead, questa è Radio Globo.

0: addirittura Teenage Dream di Katy Perry o Moves Like Jagger di Maroon 5, Diamond di Rihanna, Love Yourself di Justin Bieber, Perfect di Ed Sheeran, le aveva scritte tutte lui. Vabbè, io spero che comunque almeno a diritti qualcosa gli entri in tasca. E dai, Benny Blanco. Radio Globo
1: Traffic News. Buongiorno, al momento troviamo code sulla via Nomentana, zona Sant'Alessandro, direzione centro, a causa di un incidente avvenuto all'altezza di via Ficulnea. E sempre in entrata a Roma troviamo code per lavori sul tratto urbano della A24 tra lo svincolo Fiorentini e la tangenziale est. Attenzione, perché questa notte tra le 22 e le 6 sarà chiuso il tratto compreso tra Portonaccio e la tangenziale est direzione centro, mentre vi ricordo che la carreggiata in direzione del raccordo anulare è già chiusa proprio tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio. La riapertura di questo tratto è prevista per il prossimo 28 agosto. Sul resto della città non si rilevano particolari difficoltà. Tempi di percorrenza regolari sull'intero percorso del raccordo anulare. Bene, da Massimo Veschi per il momento è tutto. Radio Globo.

0: Lobo. Wait for me, I'll be back.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Chuck, motore, azione!
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
10: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
11: Think big, become big.
12: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
13: Radio ufficiale. Radio Globo. Solo le migliori. In FM. DAB.
14: E sul canale 91 del digitale terrestre.
15: Globo TV.
16: Arrivati alle 9 del mattino di questo giovedì 20 di agosto. Io sono Tommaso, insieme fino alle 11. Buongiorno, buongiorno a tutti. Adesso alziamo il volume. Sei dischi. Questa è la

0: Chiude questa sequenza bomba.
1: Sequenza bomba.
2: Torna alle 9.55
1: su Radio Globo.
0: Allora 9.19 di questo 20 di agosto, ancora buongiorno. Il feed di Instagram invaso dai child free. Praticamente 9 italiani su 10, giovanissimi, quindi praticamente tra i 18 e i 24 anni, non vogliono un figlio nei prossimi 3 anni. Ma comunque 8 persone su 10 dicono che più avanti, quindi superati 24 anni, vorrebbero avere un figlio. Ma avete notato che praticamente anche l'età media per avere un figlio si sta spostando sempre più avanti nel tempo? Per esempio, se ripenso ai miei genitori, mia madre aveva 24 anni, mio padre 26, nel momento in cui mi hanno concepito, ok? Quindi più o meno alla mia età già avevano un figlio di 10 anni e una figlia invece di 7. Ecco, adesso invece la situazione sta completamente cambiando. Voi che cos'è? Insomma, non so se avete già avuto un figlio oppure lo state programmando, oppure allo stesso tempo pensate che non sia giusto regalare questo mondo a una nuova creatura. Magari ne parliamo alla Globo WhatsApp 393 777 7172. Wait for me, I'll be

0: Francesco Guccini e tanti altri. A ingresso gratuito. Programma completo su www.etruriecofestival.it.
1: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola, dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la Fabbrica di Nocciolato. Il live show Voglio Tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
2: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
3: Radio ufficiale Radio Globo.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola rosso o bianco 75 cl a 1 euro.
6: Todis. Buongiorno convenienza.
7: Agrifamily.
8: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da Agrifamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. Agrifamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
9: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. Ultime disponibilità a chilometri zero, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. Agosto, megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
10: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
11: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque, che meraviglia!
12: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
11: È proprio questo il problema, quasi quasi vado subito a prenderne una.
12: Così parcheggi sotto casa?
11: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
12: Allora vai da Romana Auto, con tutte le auto che hanno qualcosa trovi di sicuro.
11: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
13: Romana Auto!
14: Ad agosto vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
15: Ah, io spero che questa non sia la moda del momento, perché fanfio è una cosa importante. Non è che se fanfio

0: Noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: negozi chiuso, tanti sono andati ancora via, tanti posti liberi per parcheggiare, vero, niente traffico. È un'atmosfera un po' strana, però la tua voce ci dà un po' di quella quotidianità che ripartirà da settembre.
1: Addirittura, The Blessed Madonna, Happy, questo è Radio Globo.

0: Ma l'hanno messo in punizione a te? Com'è che non stai in ferie?
1: Mi ha fatto tanto ridere questo messaggio per via della punizione, no? Ma no, in realtà io ho già dato, quando è stato? Settimana scorsa. Adesso nelle prossime settimane mi trovate tra le 7 e le 11, da lunedì al sabato. Spero insomma vi faccia piacere, anche perché a me sta piacendo svegliarmi presto la mattina e praticamente fare un orario che è l'opposto di quello che faccio normalmente. Di solito vado in onda dalle 19 alle 23, adesso invece dalle 7 alle 11. Ed è bello, ci conosciamo, conosco le persone che di solito lavorano di mattina e non quelli che lavorano di notte. Bello, mi piace.
2: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto agli amici di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì non mancheranno spazi isolati sul Lazio, con solo qualche annuvolamento di passaggio tra pomeriggio e sera. Contesto climatico caldo ed estivo, ma con temperature massime intorno ai 32 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di venerdì, è previsto un peggioramento per il passaggio di una perturbazione, con temperature massime in lieve diminuzione. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Radio Globo.
4: Terremoto, il terremoto!
2: Aiutateci! Dal 24 agosto ascolta
5: In 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo.
2: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
6: Io ho sentito una grossa esplosione.
7: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
8: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
2: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
5: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
2: Cash Globo. Promo Flash.
1: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash. Oggi dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte. Solo oggi dalle 14 alle 17 inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
2: 3 ore di sconti flash,
5: ma solo per i più veloci.
2: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
9: Wait for me, I'll be back.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: 9:43 sulla radio, che suona solo le migliori Radio Globo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Canzone che sicuramente state usando nelle storie Instagram, Hagel con Moving to the Sun.

stesso tempo ci fa venire voglia di aperitivo mentre magari state andando al mare, oppure se state lavorando non ci pensate. Si chiama Golden Sense sulla radio, che suona solo le migliori Radio Globo. Tuffo nel passato, 2006, un giovane

0: 2017 nel Mickey Mouse Club insieme a Britney Spears, con cui poi ha avuto una relazione, Christina Aguilera e addirittura Ryan Gosling. E là, compagni di Oscar anche, eh? Radio Globo,
1: Traffic News. Buongiorno, code in entrata a Roma sono segnalate sul tratto urbano della A24 tra lo svincolo Fiorentini e la tangenziale est per i lavori in corso nella galleria Pittaluga. Attenzione perché questa notte tra le 22 e le 6 sarà chiuso il tratto compreso tra Portonaccio e la tangenziale est direzione centro, mentre vi ricordo che la carreggiata in direzione del raccordo anulare è già chiusa tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio. Intanto proseguono i lavori per la realizzazione della stazione Pigneto e per tutto il mese di agosto la circolazione dei treni è interrotta tra le stazioni di Roma Ostiense e Roma Tiburtina. Lo stop alla circolazione comporta una serie di variazioni per i treni regionali gestiti da Trenitalia, con modifiche che interessano numerose linee del nodo ferroviario romano. Regolare invece il servizio del Leonardo Express. Un consistente aumento del traffico è previsto a partire da questo fine settimana sulle strade del Reatino. Da domenica 23 e per tutta la prossima settimana, Poggio Bustone sarà teatro del campionato italiano di parapendio 2026. È tutto da Massimo Veschi, grazie per l'attenzione. Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back. Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: Attenzione! Su Cash Globo torna la promo flash!
4: Solo oggi, dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte. Flash! Solo oggi, dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
5: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
6: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantra 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
2: Magari!
1: Allora partiamo!
2: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
3: e fino al 20 agosto tonno in olio di oliva Mare Blu 8 per 60 grammi a 4,99 euro al pezzo. Ipercarni.com.
4: Solo le migliori in FM. E sul canale 91 del digitale terrestre Globo TV.
5: Arrivati alle 10 del mattino, giovedì 20 di agosto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Dai, sveglia, giù dal letto.

0: una via l'altra.
1: Sequenza bomba.
2: On Radio Globo.
0: Alza il volume. Sequenza bomba.
2: On Radio Globo.

0: Kim Petras ci riportano al 2022, Unholy, sicuramente la ricordate questa collaborazione, anche perché per Sam Smith si è aperto poi un nuovissimo capitolo della sua vita, non solo musicale.
1: Sequenza bomba torna alle 11.55 su Radio Globo.
0: Perché tra pochissimo ci sarà l'appuntamento con 40 gradi, 10 e 18 ancora. Una buona mattinata, io sono Tommaso, insieme fino alle 11 proprio qua sulla radio, che sono solo le migliori, Radio Globo. Ma insomma, il prezzo del caffè che sta crescendo anche per quello che è successo proprio dalle parti della Colombia. Sappiamo che c'è stato un grandissimo terremoto. Il caffè più caro lo troviamo a Bolzano, mentre invece a Messina si pagano solo 90 centesimi a tazzina. Però so che qua a Roma, o comunque nel centro Italia, ci sono ancora dei bar che continuano a fare il caffè a 1,90 euro. Ne parlava, se non sbaglio, Marchetti proprio in Tutto Bloccato. Per le vostre segnalazioni 393 777 7172. C'è ancora chi prende il caffè tutte le mattine al bar?
2: Aperti.
1: Diciamoci la verità, le probabilità di arrivare a fine stagione
2: molto basse.
3: Vai calla.
2: Eppure ce l'abbiamo fatta.
4: Paga al minuto che vede la televisione.
5: Sì, ma lei c'ha ancora quella là che quando non si vede un canale fa il, c'ha tutti i colori.
6: Sì. Gli do i due botte però ed esce
5: Sailor Moon.
4: Esatto. Andiamo allora con Sailor Moon.

0: sono proprio contenta. Finalmente prenderò la patente. Forza Bunny, questa volta è troppo importante. Oh sì, riuscirò a tenere a freno l'ormone.
1: Immagino.
0: Istruttore Chan, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ok, chiave inserita. Cambio la marcia. Oh, il cambio manuale mi fa sempre un certo effetto.
2: Signorina, attenzione. La strada è tutta bagnata.
0: Oh no.
2: Ok, ora entri dentro il raccordo. Ehi, che fai?
0: Oh sì, guarda quanto è grande sto raccordo anale. Lo senti? Mi devi troppare con lo stesso ritmo. Ti piace come sfreccio sul bagnato?
3: Con queste mani, ferma! Quello non è il cambio!

0: Globo. Cash Globo. Promo Flash.
1: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash. Oggi dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte. Solo oggi dalle 14 alle 17 inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
0: 3 ore di sconti flash, ma solo per i più veloci. Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
2: Wait for me. I'll be back.
3: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. Ultime disponibilità a chilometri zero, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. Agosto, megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
4: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
5: Pewex trovi sempre le offerte giuste al momento giusto. Fino al 20 agosto porta in tavola il gusto di Ferragosto. Pollo ruspante a 4,90 euro al chilo e peperoni gialli e rossi a 1,99 euro al chilo. Il gusto della tradizione ti aspetta. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
6: 10:22, questa è la radio che suona solo le migliori Radio Globo. Sono andati a riprendere un pezzo di Manu Chao del passato e Karol G insieme proprio a Manu Chao, viajando per il mondo.

0: è normale.
1: Ci sono 40 gradi. On Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua app.

0: che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Evo Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
4: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
5: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
6: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
5: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
6: Così parcheggi sotto casa?
5: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
6: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
5: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
7: Romana Auto!
6: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: musica lately. Stiamo parlando di questa artista che nel 2011 ha avuto tantissimo successo con I Follow Rivers. E poi la ritroviamo con Swedish House Mafia. Bellissima, veramente. Allora, siamo arrivati alle 10.54, per me si è fatta una certa, lo sapete, torno domani tra le 7 e le 11, grazie mille, dai, da Tommaso Di Vito è tutto, ci sentiamo domani mattina, adesso vi lascio con 40 gradi per un'ora, fino a mezzogiorno, poi arriverà Jacopo Saliani, intanto ci godiamo tutte le hit più forti che arrivano direttamente dalla spiaggia, quindi ci godiamo questi 40 gradi, che poi 40 gradi insomma non sono, perché stavo rendendo conto lì fuori che non fa poi così caldo, eh? Da Tommaso è tutto, ci sentiamo domani alle 7, ciao! Radio Globo
1: Traffic News. Buongiorno, l'unica segnalazione di traffico riguarda al momento il tratto urbano della A24. Ci sono code in entrata a Roma tra lo svincolo Fiorentini e la tangenziale est, e questo per i lavori in corso nella galleria Pittaluga. Attenzione perché questa notte tra le 22 e le 6 sarà chiuso il tratto compreso tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione centro, mentre vi ricordo che la carreggiata in direzione del raccordo anulare, quindi in uscita da Roma, è già chiusa tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio. Tempi di percorrenza regolari al momento sull'intero percorso del raccordo anulare. All'Aurelio sono iniziati oggi nuovi lavori in via Innocenzo III. La strada quindi è chiusa fino a tutta la giornata di lunedì 24 agosto. Attenzione anche alle modifiche apportate alla viabilità sulle strade limitrofe. Bene, questa è la situazione al momento. Da Massimo Veschi, grazie per l'attenzione.
2: Globo. Wait for me, I'll be back. Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
5: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili! Tonno in olio di semi di girasole Reditonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro, solo con Aptodis!
6: Todis, buongiorno convenienza!
7: Agri Family!
5: Agriturismo per famiglie, con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
8: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zoomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zoomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zoomarin.it.
9: Ora su Radio Globo.
10: I tormentoni estivi dal 2000 ad oggi.
9: Dal 2000 ad oggi. Le colonne sonore delle spiagge di tutto il mondo.
10: Da questo momento.
9: 40 gradi.

0: 40 gradi.
1: 40 gradi.
0: Sulla radio che suona solo le migliori.
1: Radio Globo.

0: Puccini e tanti altri. A ingresso gratuito. Programma completo su www.etruriecofestival.it.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
2: Turn it up.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
3: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
4: Attenzione! Su Cash Globo torna la promo flash!
5: Solo oggi, dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
6: Flash, flash, flash!
5: Solo oggi, dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
1: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
5: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
7: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
8: Magari!
7: Allora partiamo!
8: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
9: e fino al 20 agosto mozzarella Santa Lucia 100 grammi per 4 a 2,29 euro al pezzo. Ipercarni.com.
10: Libri scolastici usati a Roma? Associazione Librai Lungotevere Oberden è la risposta. Dal 1981 il punto di riferimento per studenti, medie, superiori, università, a prezzi convenienti. 18 banchi a Prati in Lungotevere Oberden, aperti tutti i giorni fino a metà ottobre, dalle 8 alle 18:30. Visita oberdanlibri.it e vieni a risparmiare con noi.
11: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
12: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
13: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
1: Le colonne sonore delle spiagge di tutto il mondo.
14: 40 gradi
1: su Radio Globo.

0: Radio Globo Promotion.
1: Sabato 22 agosto il Radio Globo Summer Party accende Caprarola. In console Riccardo Di Lazzaro e Jacopo Saliani, pronti a farvi ballare fino a tardi. Gadget ufficiali, diretta su Radio Globo e tanta musica nel cuore della 70esima sagra della Nocciola. Sponsor ufficiale Eureka Casa di Capranica. Ingresso gratuito. Il Radio Globo Summer Party vi aspetta a Caprarola. Maggiori informazioni su sagranocciolacaprarola.it.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante.
1: La Nocciola, sponsor ufficiale Eureka Casa di Capranica. Ingresso gratuito. Il Radio Globo Summer Party vi aspetta a Caprarola. Maggiori informazioni su sagranocciolacaprarola.it.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
3: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
2: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
3: Così parcheggi sotto casa?
2: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
3: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
2: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Romana Auto!
5: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Temperatura percepita
7: 40 gradi
6: on Radio Globo.

0: Energy, i Patagarri con ospite Max Gazzè, i musici di Francesco Guccini e tanti altri. A ingresso gratuito. Programma completo su www.etruriecofestival.it.
1: Cash Globo.
2: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash. Oggi dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte. Solo oggi dalle 14 alle 17 inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
1: 3 ore di sconti flash, ma solo per i più veloci. Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
3: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la Fabbrica di Nocciolato. Il live show Voglio Tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
5: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
6: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza!
10: Chuck, motore, azione!
11: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
12: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
13: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
14: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
1: Radio ufficiale. Radio Globo.
15: Speciale agosto chilometri zero. Da Valentino, concessionaria Volkswagen.
16: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
15: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
16: E poi, usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
15: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
16: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
1: Solo le migliori in FM
17: e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
18: E dai che siamo pronti a iniziare anche questo giovedì 20 agosto insieme. Ciao a tutti, io sono Jacopo Saliani, qui su Radio Globo fino alle 16 si parte.

0: senza bomba torna alle 12.55 su Radio Globo.
1: Ed è iniziata anche un'altra tardissima mattinata insieme. Ancora ciao a tutti, io sono Jacopo Saliani qui su Radio Globo fino alle 16 in questo agosto infuocato, ragazzi. Insomma, quello sprazzo di pioggia ci aveva dato da pensare a magari inizieremo di nuovo a respirare, invece niente, è bastata un'altra giornata per tornare alle temperature precedenti. In ogni caso, noi ci siamo qui su Radio Globo e siamo pronti a tenervi compagnia per tutta l'estate.
2: The Morning Show on Radio Globo.
3: Bottonatevi un po' di più, ecco.
4: Ma ne butto un paio. Ah, il bartender, il barman che rimorchia come un disgraziato.
3: Quello che fa i cocktail in parole povere,
4: Okay. Lui il surfista.
3: Il surfista.
4: Il bagnino, ce lo vogliamo mettere il bagnino?
3: Metticelo, metticelo. Però tutti roba con divisa, ragazzi. Cioè, nessuno che ha detto, per esempio, che ne so, la cassiera del supermercato.
5: Ma poi anche molto banali, un po' di fantasia.
6: Sì, perché è tutto quello è tutto fisico. Invece un po' più di testa. Cioè, quella, il bagnino
4: ma
6: è figo, deve essere
4: ma
6: fisico,
4: no?
6: Il surfista è figo. Invece anche qualcuno che magari potrebbe non avere quel fisico, ma guardarlo ti dà quella sensazione di sesso, capito?
5: La professoressa di filosofia.
6: Per esempio. Grandissimo,
3: cioè,
6: grande.
3: Donne,
4: aiutatemi.
3: Nessuno che ha tirato fuori il geometra Falzoni. Questa cosa è una cosa che io, per esempio, geometra Falzoni, che va fatto.
4: Gran bono, gran bono.
7: Sono stata una mente presa dal fascino della divisa. Che nella mia vita sono stata con una guardia giurata, con un finanziere, con un poliziotto e con un vigile urbano, che adesso è mio marito.
3: Praticamente si è fatta i Village People, questa.
0: The Morning Show torna il 31 agosto on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
8: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, ultime disponibilità a chilometri zero scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro. Agosto, megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
9: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
10: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it. Zomarin.
11: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
12: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
13: Think big, become big.
14: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque, che meraviglia!
15: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
14: È proprio questo il problema, quasi quasi vado subito a prenderne una.
15: Così parcheggi sotto casa?
14: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
15: Allora vai da Romana Auto, con tutte le auto che hanno qualcosa trovi di sicuro.
14: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
15: Romana Auto! Ad agosto vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
16: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
17: Magari!
16: Allora partiamo!
17: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
18: e fino al 20 agosto salsiccia macinata di puro suino nazionale pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
1: Una canzone inizialmente nata grazie all'intelligenza artificiale, poi è stata ripresa da Jugel e ricreata totalmente.

0: 41 minuti dopo il mezzogiorno in questo giovedì 20 di agosto e intanto non so voi ma a me qua la fame inizia a farsi sentire. In ogni caso noi ci siamo e siamo pronti anche per scoprire come sarà il tempo nel resto della giornata.
1: Radio Globo Meteo.
2: Amici di Radio Globo, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo. Tempo sempre stabile e grande caldo sul Lazio per la permanenza dell'anticiclone, anche se nella giornata di domani ci sarà un cambiamento perché arriverà un minimo di bassa pressione al centro nord con aria fresca in quota che innescherà di temporali soprattutto sulla Toscana, ma qualche rapido temporale domani in pomeriggio atteso anche sul Lazio, localmente di forte intensità, quindi domani attenzione perché potrebbe esserci della fenomenologia temporalesca. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo oppure visitando il nostro sito web.
1: Radio Globo.
3: Il terremoto! Corri!
4: Aiutateci!
1: Dal 24 agosto ascolta
5: In 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo.
1: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
6: Io ho sentito una grossa esplosione.
7: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
8: Passavi e c'era morto da una parte, morto dall'altra.
1: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
5: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
1: Cash Globo. Promo Flash.
0: Attenzione, su Cash Globo torna la Promo Flash. Oggi dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte. Solo oggi dalle 14 alle 17 inserisci il codice FLASH e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
1: 3 ore di sconti flash,
5: ma solo per i più veloci.
1: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
9: Wait for me, I'll be back.
10: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
11: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
12: Think Big, become Big.
0: Il suo nuovo tour lo ha portato in giro per il mondo e forse magari tornerà ancora in Italia.

0: Che voce quella di Sienna Spyro, sembra un'artista uscita da altri tempi. E la sua Material Lover sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo, fa il suo ritorno anche Nico Santos, All Time High.
1: Le

0: X, quella di Nico Santos su Radio Globo. Tra poco un'altra sequenza bomba.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola rosso o bianco 75 cl a 1 euro. Todis. Buongiorno convenienza.

0: Puccini e tanti altri. A ingresso gratuito. Programma completo su www.etruriecofestival.it.
1: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola, dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la Fabbrica di Nocciolato. Il live show Voglio Tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
2: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
3: Radio ufficiale Radio Globo.
4: Ad agosto Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
6: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
7: Magari!
6: Allora partiamo!
7: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
8: E fino al 20 agosto, tonno in olio di oliva Mare Blu, 8 per 60 grammi, a 4,99 euro al pezzo. Ipercarni.com.
9: 12:58 minuti, si ricomincia qui su Radio Globo, parte un'altra sequenza bomba e allora adesso si alza il volume.

0: All You Ever Wanted, il vocione di Rag & Bone Man a chiudere la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 13.55 su Radio Globo.
0: 17 minuti dopo le 13, ancora ciao a tutti, anche a quelli che magari in questo momento stanno piano piano mangiando anche qualcosa, un saluto a quelli che sono già rientrati a lavorare, perché purtroppo a qualcuno tocca lavorare anche nel mese di agosto, ma non vi preoccupate, Radio Globo c'è e come sempre lo sapete, noi suoniamo solo le migliori.
1: Radio Globo Promotion.
0: Sabato 22 agosto il Radio Globo Summer Party accende Caprarola. In console ci saremo io e Riccardo Di Lazzaro e siamo pronti a farvi ballare fino a tardi. Gadget ufficiali, diretta su Radio Globo e tanta musica nel cuore della 70ª Sagra della Nocciola. Sponsor ufficiale Eureka Casa di Capranica. Ingresso gratuito. Il Radio Globo Summer Party vi aspetta a Caprarola. Maggiori informazioni su sagranocciolacaprarola.it.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: AgriFamily.
6: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
7: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash.
8: Solo oggi, dalle 14 alle 17, tre ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
7: Flash, flash, flash.
8: Solo oggi, dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
1: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
9: Dal 21 al 24 agosto la grande musica torna a Cerveteri. Al Parco della Legnara arriva il 20° Etruria Eco Festival, dedicato a Francesco Guccini. Sul palco Daniele Silvestri, Frankie High Energy, i Patagarri con ospite Max Gazzè, i musici di Francesco Guccini e tanti altri. A ingresso gratuito. Programma completo su www.etruriaecofestival.it.
10: L'inflazione non molla. Con l'operazione Patto Convenienza da Pewex abbiamo ribassato e bloccato i prezzi di oltre 600 articoli essenziali per la tua spesa. Il risparmio quotidiano è da Pewex. Questo è il nostro patto, perché da Pewex la parola data vale più di uno sconto. Scopri tutti i prodotti nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
11: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.

la musica ipnotica dei Daft Punk, Lose Yourself to Dance, sulla radio che suona solo le migliori. Radio Globo invece fa anche il suo ritorno un cantante, lui è Alex Warren, torna con Fever Dream adesso.

0: 28 minuti dove continua il nostro pomeriggio insieme. E lo sapete, qua quando fa molto caldo, quindi tutto il mese di agosto a Roma, invece su Radio Globo parte una cosa, perché la temperatura sale e ci sono 40 gradi.
1: Ad agosto su Radio Globo
2: la temperatura sale a 40 gradi.
1: Tutti i giorni alle 11, alle 16 e alle 21.
2: Un'ora con i tormentoni estivi dal 2000 oggi a oggi.
3: The hottest hits from every summer. Hai caldo?
2: È normale.
3: Ci sono 40 gradi. On Radio Globo. Cash Globo. Promo Flash.
0: Attenzione, su Cash Globo torna la Promo Flash. Oggi dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte. Solo oggi dalle 14 alle 17 inserisci il codice FLASH e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
3: 3 ore di sconti flash,
2: ma solo per i più veloci.
3: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
4: Wait for me, I'll be back.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
8: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
9: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
8: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
9: Così parcheggi sotto casa?
8: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
9: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
8: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
10: Romana Auto! Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: questo artista che crea musica che sembra quasi d'altri tempi. Olivia Dean, la sua Baby Steps su Radio Globo, 13:54. Tra poco parte un'altra sequenza bomba.
1: Wait for me, I'll be

0: Francesco Guccini e tanti altri. A ingresso gratuito. Programma completo su www.etruriecofestival.it.
1: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
2: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
4: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: 347 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Libri scolastici usati a Roma? Associazione Librai Lungotevere Oberden è la risposta. Dal 1981 il punto di riferimento per studenti, medie, superiori, università, a prezzi convenienti. 18 banchi a Prati in Lungotevere Oberden, aperti tutti i giorni fino a metà ottobre, dalle 8 alle 18:30. Visita oberdanlibri.it e vieni a risparmiare con noi.
2: Questo Ferragosto da Pewex vogliamo stupirti con freschezza e risparmio. Fino al 20 agosto festeggiamo con una super offerta. Anguria intera a un solo euro al pezzo. Siamo pazzi? No, siamo Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
3: Solo le migliori in FM.
4: E sul canale 91 del digitale terrestre
5: Globo TV.
6: Solo 3 minuti ci separano dalle 14 in questo giovedì 20 di agosto. Ancora ciao a tutti, io sono Jacopo Saliani. Da adesso si

0: anche con Katy Perry e Snow a chiudere la nostra sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 14.55 su Radio Globo.
0: Esattamente così, mancano circa una quarantina di minuti alla prossima sequenza bomba qui su Radio Globo, sei dischi uno dopo l'altro, e se siete curiosi di sapere quali erano i titoli di quelle che abbiamo appena ascoltato, li trovate sulla nostra applicazione.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Un'edizione storica da vivere insieme. La sagra della nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
4: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
5: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
6: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
7: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
6: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
7: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
8: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
9: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
10: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
11: Think big, become big.
12: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
13: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
14: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
15: Magari!
14: Allora partiamo!
15: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
16: E fino al 20 agosto, mozzarella Santa Lucia 100 grammi per 4 a 2,29 euro al pezzo. Ipercarni.com.
0: Una canzone creata da un computer, da un'intelligenza artificiale, è riuscita a scalare alcune classifiche.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

canzone che arriva dalla Liguria, questa tra Saif e Brescia, la loro Parlar d'amore appena ascoltata sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Subito anche Harry Styles, Dance No More.

Dance No More, quella di Harry Styles su Globo. Sta facendo un po' di giri Harry Styles, alcuni fan parlano di un possibile concerto a sorpresa proprio qui a Roma, che sia Tor Vergata, che sia il Circo Massimo, che sia qualche data allo Stadio Olimpico. Ovviamente, ce lo auguriamo, insomma, che possa tornare a Roma, visto quanto ama questa città, dato che si è pure preso una casa e ci vive durante l'anno, perché lo ritroviamo spesso che gira magari in bicicletta tra le vie, l'hanno beccato anche a Porta Portese, insomma, vuole far la vita.

0: Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash.
2: Solo oggi, dalle 14 alle 17, tre ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
3: Flash.
2: Solo oggi, dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
4: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
5: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
6: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
5: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
6: Così parcheggi sotto casa?
5: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
6: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
5: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
7: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: L'ha ricantata da poco anche in una tournée Larry Dalf, questa sua Wake Up su Globo, Machine Gun Kelly.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Francesco Guccini e tanti altri. A ingresso gratuito. Programma completo su www.etruriacofestival.it.
1: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola, dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
2: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
3: Turn it up.
2: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
5: E te lo voglio di.
6: Cosa?
5: Te lo voglio di.
6: Che cosa?
5: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
8: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro, con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
2: Radio ufficiale Radio Globo.
9: Ad agosto Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
10: Ti aspettiamo da Autoequip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
2: In FM, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre
11: Globo TV.
12: Parte l'ultima ora insieme, inizio adesso qui sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Ancora ciao a tutti, io sono Jacopo Sagliani, da ora

0: alza il volume. Sequenza bomba on Radio Globo.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Sì, a chiudere la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 16.55 su Radio Globo. Summer.
0: Sequenza bomba che si prende un'oretta di pausa qui su Radio Globo, perché lo sapete, tra una quarantina di minuti circa partono tutte le hit estive, inizia a 40 gradi.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Dal 21 al 24 agosto la grande musica torna a Cerveteri. Al Parco della Legnara arriva il 20° Etruria Eco Festival, dedicato a Francesco Guccini. Sul palco Daniele Silvestri, Frankie High Energy, i Patagarri con ospite Max Gazzè, i musici di Francesco Guccini e tanti altri. A ingresso gratuito. Programma completo su www.etruriaecofestival.it.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
7: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
7: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
8: Attenzione! Su Cash Globo torna la promo flash!
9: Solo oggi, dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
8: Flash, flash, flash!
9: Solo oggi, dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
1: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
10: Agri Family!
9: Agriturismo per famiglie, con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
11: Libri scolastici usati a Roma? Associazione Librai Lungotevere Oberden è la risposta. Dal 1981 il punto di riferimento per studenti, medie, superiori, università, a prezzi convenienti. 18 banchi a Prati in Lungotevere Oberden, aperti tutti i giorni fino a metà ottobre, dalle 8 alle 18.30. Visita oberdanlibri.it e vieni a risparmiare con noi.
12: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
13: Magari!
12: Allora partiamo!
13: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
14: E fino al 20 agosto, salsiccia macinata di puro suino nazionale pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.

Dead sulla radio che suona solo le migliori. Radio Globo continua il nostro pomeriggio insieme, un pomeriggio fatto ascoltando solo le migliori, tra cui questa di Lost Frequencies dal 2015, Reality. Sometimes I believe

0: 24 agosto. Ascolta
1: In 20 secondi, il nuovo podcast di Radio Globo.
0: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
2: Io ho sentito una grossa esplosione.
3: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
4: Passavi e c'era morto da una parte, morto dall'altra.
0: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
1: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo. Radio Globo.
5: Promotion. Sabato 22 agosto il Radio Globo Summer Party accende Caprarola. In console ci saremo io e Riccardo Di Lazzaro e siamo pronti a farvi ballare fino a tardi. Gadget ufficiali, diretta su Radio Globo e tanta musica nel cuore della 70ª sagra della Nocciola. Sponsor ufficiale Eureka Casa di Capranica. Ingresso gratuito. Il Radio Globo Summer Party vi aspetta a Caprarola. Maggiori informazioni su sagranocciolacaprarola.it.
0: Cash Globo. Promo Flash.
5: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash. Oggi dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte. Solo oggi dalle 14 alle 17 inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
0: 3 ore di sconti flash,
1: ma solo per i più veloci.
0: Cash Globo, il tuo contante è ancora più scontato.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna.
0: Ore di sconti flash.
1: Ma solo per i più veloci.
0: Cash Globo, il tuo contante è ancora più scontato.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa.

0: Auto.
1: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
0: Così parcheggi sotto casa?
1: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
0: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto. Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
2: Romana Auto.
0: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: 15:38 minuti su Radio Globo, fa il ritorno anche la DJ più amata del mondo, Peggy Gou, questa è Woman.

0: Puccini e tanti altri. A ingresso gratuito. Programma completo su www.etruriacofestival.it.
1: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la Fabbrica di Nocciolato. Il live show Voglio Tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
2: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
4: Radio ufficiale Radio Globo.
5: Ad agosto Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
7: Aptodis, averla ti conviene!
8: Aptodis, averla ti conviene!
7: Aptodis, averla ti conviene!
8: Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
9: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili! Tonno in olio di semi di girasole reditonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro solo con Aptodis.
10: Todis, buongiorno, buongiorno convenienza!

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Ora su Radio Globo
2: i tormentoni estivi dal 2000 ad oggi.
1: Dal 2000 ad oggi. Le colonne sonore delle spiagge di tutto il mondo.
2: Da questo momento.
1: 40 gradi. Radio Globo.

0: torna tra poco su Radio Globo.
1: Coperti.
0: Diciamoci la verità, le probabilità di arrivare a fine stagione
1: erano molto basse.
2: E calla.
1: Eppure, ce l'abbiamo fatta.
3: L'alma pacco del giorno dopo.
4: Oh. L'alma pacco del giorno dopo.
3: Sì.
4: Ma buonasera. Domani è San Primitivo da Gallipoli. Per l'occasione è consuetudine che la progenie novizia venga inviata a procacciare la selvaggina destinata alla cena, al fine di guadagnarsi un'affettuosa e sentita pacca sul culo.
3: Ma cos'è?
4: Brutto intempere si abbatteranno su tutta la capitale, oh, rendendo inaccessibile e scivolose molte vie. Curiosità del giorno. La passera scopaiola è un esemplare appartenente alla famiglia della Prudella modularis. Si tratta di una specie di passera molto generosa e irritata a causa delle beccate continue ricevute. Nonostante il temperamento, ama le dinamiche di corteggiamento e i rituali di interazione stagionale. Certo. Pertanto è consuetudine accoppiarsi con 5 o più partner in contemporanea. E ora il detto del saggio. Bocca di miele, cuore di fiele. Bocca di rosa, lingua curiosa. Buona serata.

0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Evo Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
4: E te lo voglio di.
5: Cosa?
4: Te lo voglio di.
5: Che cosa?
4: Senti un po'.
6: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
7: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
8: E poi usato garantito di tutte le marche con zero anticipo e passaggio omaggio.
7: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: Ad agosto mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
9: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
10: Magari!
9: Allora partiamo!
10: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
11: E fino al 20 agosto, tonno in olio di oliva Mare Blu, 8 per 60 grammi, a 4,99 euro al pezzo. Ipercarni.com.
12: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
13: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
14: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
13: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
14: Così parcheggi sotto casa?
13: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
14: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
13: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
15: Romana Auto! Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
16: I tormentoni estivi, uno dietro l'altro. 40 gradi
17: su Radio Globo.

0: gradi.
1: Torna tra poco su Radio Globo. Radio Globo Meteo.
2: Amici di Radio Globo, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo. Tempo sempre stabile e grande caldo sul Lazio per la permanenza dell'anticiclone, anche se nella giornata di domani ci sarà un cambiamento, perché arriverà un minimo di bassa pressione al centro nord con aria fresca in quota che innescherà di temporali soprattutto sulla Toscana, ma qualche rapido temporale domani in pomeriggio atteso anche sul Lazio, localmente di forte intensità, quindi domani attenzione perché potrebbe esserci della fenomenologia temporalesca. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo oppure visitando il nostro sito web.
1: Radio Globo.

0: Cash Globo. Promo Flash.
1: Attenzione, su Cash Globo torna la Promo Flash. Oggi dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte. Solo oggi dalle 14 alle 17 inserisci il codice FLASH e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
0: 3 ore di sconti flash,
2: ma solo per i più veloci.
0: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: L'estate su Radio Globo
2: si chiama
0: 40 gradi.
2: On Radio Globo.
6: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: 90 gradi
1: torna alle 21
0: on Radio Globo. Radio Globo Traffic News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, nessuna novità di rilievo, volumi di traffico non elevati quelli registrati al momento, tuttavia la polizia locale ci segnala un incidente con qualche ripercussione all'incrocio tra via Tuscolana e via Arco di Travertino, raccomandiamo tutte le cautele del caso. Proseguono i lavori sul tratto urbano della Roma-L'Aquila, questa autostrada è chiusa e lo sarà fino al 28 di agosto tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in uscita da Roma, quindi verso il raccordo anulare. Chi viaggia pertanto in tangenziale trova chiuso l'accesso alla Roma-L'Aquila e proprio come conseguenza di questi lavori si sono formati incolonnamenti tra via Filippo Fiorentini e il bivio per la tangenziale est in quest'ultima direzione. E ancora in tema di lavori, da segnalare quello in programma questa notte all'interno della galleria Giovanni XXIII. Ebbene, a partire dalle ore 22 è prevista la chiusura della galleria a salire, ovvero sia dalla Farnesina in direzione di via della Pineta Sacchetti. La riapertura domani mattina alle 6. Maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito roma.luceverde.it.
1: Radio Globo.
0: Wait for me, I'll be back.
3: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
4: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza!
8: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
9: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
8: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
10: Solo le migliori in FM
11: e sul canale 91 del digitale terrestre.

0: è il sound di Medusa. Sell it to my heart dal 2021 chiude la prima sequenza bomba con me oggi.
1: Sequenza bomba torna alle 17.55 su Radio Globo.
0: I Medusa sono i DJ italiani al momento penso più conosciuti al mondo, a parte vabbè, ovviamente i mostri sacri come Gigi D'Ag, Gabri Ponte e compagnia bella. Loro si sono ritagliati un signor spazio, una candidatura ai Grammy che comunque schifo non fa, ecco questo possiamo dirlo. Comunque 17.14 di questo giovedì 20 agosto 2021 26, dai che si sta avvicinando il fine settimana, purtroppo tocca parlare in questi termini adesso perché si sta avvicinando purtroppo sempre di più la fine del mese di agosto. Abbiamo sentito nel corso di questa settimana tanta gente che è tornata dalle ferie o altri che invece magari si concedono

0: Puccini e tanti altri. A ingresso gratuito. Programma completo su www.etruriecofestival.it.
1: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
2: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
4: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
5: Radio ufficiale. Radio Globo.
6: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think big, become big.
10: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
11: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
10: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
11: Così parcheggi sotto casa?
10: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
11: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
10: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
12: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
13: Come racconta lui gli amori estivi, veramente, veramente pochi, eh?

0: Buon vento!
1: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
2: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
1: Anche in televisione.
2: Globo TV.

0: anni 2000, Revy Linney, Saturday Night su Radio Globo. E il pezzo è stato pubblicato quest'anno, quindi è un momento nostalgia per lei, che è nata nel 1999, quindi insomma la musica dei primi anni 2000 l'ha vissuta da bambina, mentre magari guardava i videoclip su MTV o magari le prime canzoni, i primi videoclip pubblicati su YouTube. Lei, ragazza, come si dice in Francia, enfant prodige, perché a 18 anni nel 2017 già era un nome bello affermato in campo musicale, perché accompagnava una giovane, perché comunque anche lei era giovane, SZA, in uno dei suoi tour, comunque i primi tour importanti. Ha scelto Revy Linney ed è stata una garanzia, perché insomma poi negli anni di carriera ne ha fatta ed è tornata con questo nuovo pezzo bellissimo appena riascoltato qua su Radio Globo.
1: Ad agosto su Radio Globo la temperatura sale a 40 gradi tutti i giorni, alle 11, alle 16 e alle 21. Un'ora con i tormentoni estivi dal 2008.
0: Era ne ho fatta ed è tornata con questo nuovo pezzo bellissimo appena riascoltato qua su Radio Globo.
1: Ad agosto su Radio Globo la temperatura sale a 40 gradi tutti i giorni, alle 11, alle 16 e alle 21. Un'ora con i tormentoni estivi dal 2008. Già oggi.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
2: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
3: 17.40, appena scoccate di questo giovedì 20 agosto 2026, su Radio Globo ripartiamo con una ragazzina, l'ultima di Madonna, Dance the Ria.

0: penso che sia stata il sogno proibito, e lo sia ancora di molti di voi. All'ascolto vi conosco, mascherine, nel videoclip, poi outfit leggendario, lei total white con questi stivali bianchi che le arrivano fino a metà della gamba. Ovviamente il videoclip è stato registrato durante una, cioè ovviamente il videoclip leggendario è leggendario anche perché è una registrazione di un suo vero live fatto alla finale della Coppa del Mondo femminile del 1999 a Pasadena. Vabbè, stile molto halftime del Super Bowl, comunque stiamo lì. Radio Globo
1: Traffic News. Bentrovati, poco il traffico al momento sulle strade della nostra regione. Resta più intenso a Roma sul tratto urbano della A24, dove per i lavori all'interno della Galleria Pittaluga ci sono rallentamenti tra via Filippo Fiorentini e la tangenziale est verso il centro. Ricordiamo che per gli stessi lavori il tratto urbano è chiuso e lo sarà fino a tutto il 28 agosto tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare. Attenzione poi perché questa notte tra le 22 e le 6 sarà chiuso anche il tratto compreso tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione del centro. Proseguono i lavori per la realizzazione della stazione di Pigneto. Per tutto agosto la circolazione dei treni è interrotta tra le stazioni di Roma Ostiense e Roma Tiburtina. Lo stop alla circolazione comporta una serie di variazioni per i treni regionali gestiti da Trenitalia, con modifiche che interessano numerose linee del nodo ferroviario romano. Regolare il servizio del Leonardo Express ad eccezione di due corse serali. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto. Radio Globo. Wait for
2: me, I'll be back. Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, ultime disponibilità a chilometri zero scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. Agosto, megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
9: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola, rosso o bianco, 75 cl a 1 euro.
11: Todis, buongiorno convenienza.
12: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
13: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
12: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
13: Così parcheggi sotto casa?
12: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
13: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
12: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
13: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
14: Solo le migliori in FM.
15: E sul canale 91 del digitale terrestre Globo
0: TV. 3 minuti alle 18, la prima ora è andata, ma ce ne restano ancora ben 3 da passare insieme in questo giovedì 20 agosto 2026. Io sono Marco Valerio Camillacci su Radio Globo, altra sequenza bomba.

0: magia di Team quanto ci manca. I Could Be The One, Avicii, dal 2012 chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 18.55 su Radio Globo.
2: La mattina con Tommy e la sera con Valerio. Se ascolti Radio Globo non sarai più serio.
0: Ecco.
2: Io ho staccato e rientro a casa.
0: Okay.
2: Mi faccio una bella sigaretta e poi una bella spaghettata.
0: Ah, ecco, spaghettata. Va bene, Valerio, perché dovevi fare la rima, me lo accollo, va bene. Anche se, ti giuro, se mi chiami Valerio non mi giro, perché, vabbè, il nome mio è Marco Valerio, però mi chiamano tutti Marco. E se mi chiami Marco, ok. Se mi chiami Valerio, può essere che non mi giro. Comunque, un poeta, veramente.
3: May I have your attention, please?
1: The Morning Show on Radio Globo.
4: Ciao Radio Globo, sapete consigliarmi un metodo efficace per togliere il sangue da vestiti e scarpe, per favore? Grazie.
5: Oh, ho sentito, ma ora si è sentito chiaramente, ragazzi.
6: Aiuto, eh. Lei lo dice con questa voce così dolce, capito?
7: Quello è il problema.
6: Però secondo me lo fa per sviare, capito?
5: Ma Massimo, ma hai sentito chiaramente quelle urla sotto?
6: Sì, come no, si sente. Sì, sì.
8: Vorrei rassicurare Flaminia che eravamo io e Giovanni, facciamo gli imbecilli.
5: Ma va.
7: Siamo degli imbecilli.
6: Vabbè, comunque adesso stiamo diventando tipo la trasmissione della Rai della domenica mattina, che dà i consigli su come smacchiare i vestiti. Adesso,
8: bello,
6: come si tolgono le macchie di sangue dalle magliette?
7: Quindi la Rai fa anche
6: jeans.
7: Roba interessante.
6: Come no?
9: Metodo migliore per levare il sangue su vestiti, scarpe, qualsiasi cosa, è un rimedio eccezionale che la vedo fare spesso a mia moglie. Brevemente sarebbe l'acqua ossigenata. Gli metti l'acqua ossigenata, spazzoli un pochettino, sciacqui e sei a posto, finita.
6: Allora, intanto stanno dicendo questa roba dell'acqua ossigenata per smacchiare le macchie di sangue. Guarda se non ci manda il prossimo messaggio. Scusate, dal soffitto come le tolgo le macchie? Guarda, guarda come va a finire.
8: No, mandaci una foto per capire su che vestiti ti devi togliere la macchia, solo per capire qual è lo smacchiatore
7: anche un
8: migliore.
7: Po' per capire la scena del crimine.
1: The Morning Show torna il 31 agosto on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
10: Agrifamily.
11: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da Agrifamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. Agrifamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
12: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
13: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
14: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
15: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
16: Magari!
15: Allora partiamo!
16: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
17: e fino al 20 agosto mozzarella Santa Lucia 100 grammi per 4 a 2,29 euro al pezzo. Ipercarni.com.

studio c'è un'Ileana Caselli fomentatissima, è tornata dalle ferie e l'ha detto bene oggi con questo pezzo dei Red Hot Chili Peppers. Can't stop the spirit when I need you. This life is more than just a read. Can't stop dal 2002 su Globo, Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: con tutto ovviamente il gruppo irlandese Bonovox e compagnia bella. Il pezzo è veramente tanta tanta roba, un'estate che difficilmente si dimenticherà. Martin Garry,
1: Radio Globo Meteo.
2: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Globo.
3: L'impulso di aria più fresca in quota oceanica nella giornata di domani investirà le nostre regioni del centro, determinando una fase temporalesca sulle centrali tirreniche, anche sul Lazio. Entro domani pomeriggio sopraggiungerà qualche rapido temporale, localmente di forte intensità. Per quanto riguarda poi il weekend, ritornerà di nuovo una certa stabilità, quindi via via sabato e domenica di nuovo delle giornate per lo più soleggiate. I dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo, visitando il nostro sito web.
1: Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
4: Turn it up.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
7: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: traffico a Roma e dintorni in questo momento. Sicuramente molti di voi staranno rientrando nelle proprie case, perché tanti, come diciamo oramai dal 17 agosto, quindi da lunedì, sono tornati purtroppo dalle ferie. Però non voglio infilare troppo il dito nella piaga, vediamo se non lo infila troppo il dito nella piaga. Ovviamente la centrale luce verde, perché il traffico potrebbe non essere dei migliori, chi può dirlo? Questo ovviamente è un servizio a cura della Polizia Locale di Roma Capitale, dell'ACI. Radio Globo
1: Traffic News. Di nuovo ben trovati dalla redazione. Diciamo subito che non ci sono grossi problemi sulla rete viaria cittadina, sia sul raccordo anulare sia lungo le principali strade consolari non si registrano particolari impedimenti. La Polizia Locale ci segnala tuttavia un incidente in viale Tirreno nei pressi di via Etna, altro incidente in via di Casal Morena all'altezza di via Cortale. Raccomandiamo tutte le attenzioni del caso. Proseguono i lavori sul tratto urbano della Roma-L'Aquila, questa autostrada è chiusa e lo sarà fino al 28 di agosto tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in uscita da Roma, quindi verso il raccordo anulare. Chi viaggia pertanto in tangenziale trova chiuso l'accesso alla Roma-L'Aquila. Ancora in tema di lavori, da segnalare quelli in programma questa notte all'interno della galleria Giovanni XXIII. Ebbene, a partire dalle ore 22 è prevista la chiusura della galleria a salire, ovvero sia dalla Farnesina in direzione di via della Pineta Sacchetti. La riapertura domani mattina alle ore 6. Parliamo di trasporto pubblico. Sulla linea della metropolitana ricordiamo i lavori nella stazione di Lepanto, che resta chiusa fino al 30 di agosto, per cui i treni vi transitano senza fermare. Gli utenti possono comunque utilizzare la stazione di Ottaviano San Pietro. Maggiori informazioni su questa e altre notizie sul sito roma.luceverde.it. Radio
2: Globo. Terremoto, il terremoto!
3: Dal 24 agosto ascolta
4: In 20 secondi, il nuovo podcast di Radio Globo.
3: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
5: Io ho sentito una grossa esplosione.
6: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
7: Passavi e c'era morto da una parte, morto dall'altra.
3: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
4: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
10: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
11: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Pewex trovi sempre le offerte giuste al momento giusto. Fino al 20 agosto porta in tavola il gusto di Ferragosto. Pollo ruspante a 4,90 euro al chilo e peperoni gialli e rossi a 1,99 euro al chilo. Il gusto della tradizione ti aspetta. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: Solo le migliori in FM.
3: E sul canale 91 del digitale terrestre.
4: Globo TV.
5: Ileana, va bene che mancano 3 minuti che devi staccare, però... Aria, per favore. No, sto scherzando, dai, sto scherzando, ti voglio bene. Io sono Marco Valerio Camillacci, altra sequenza bomba su Globo. No, comunque, se vuoi restare, va bene, eh.

0: diretta. Lose Yourself, Eminem, chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 18.55 su Radio Globo.
0: Eminem, peraltro, il rapper che alla notte degli Oscar si è scordato e non è neanche andato a ritirare la statuetta, ci ha mandato qualcun altro. Che GOAT, mamma mia, non a caso è il rap god per eccellenza. 19.15 di questo giovedì 20 agosto 2026, un'altra sequenza bomba è andata, la prossima sarà l'ultima di questa serata insieme a me, dopodiché arriveranno 40 gradi su Radio Globo, un'ora con i migliori tormentoni estivi dal 2000 ad oggi, dalle spiagge di tutto il mondo, quindi mi raccomando restate qua, eh.
1: Wait for me, I'll

0: Marco Guccini e tanti altri. A ingresso gratuito. Programma completo su www.etruriecofestival.it.
1: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola, dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
2: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
5: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina alle fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del parco Sirente Velino, pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
6: Radio ufficiale Radio Globo.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
8: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
9: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperto.

0: più colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: questo, vabbè, non è l'equivalente di farlo a Natale, sicuramente è meno peggio. Anche perché stanno tutti in vacanza, invece è figo. Te ne stai al mare e festeggia la stragrande. Quest'anno ha festeggiato durante un concerto. Era Désolé e Anna Pepe dall'anno scorso su Radio Globo. Tornano anche MGK e Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: sangue brasileiro, però era Vossa Nostra Gaia su Radio Globo. 19:36, stiamo entrando nella Golden Hour, sta arrivando il tramonto, visto che siamo ancora al 20 agosto e l'estate non è finita, concedetevelo un bel aperitivo, ma che vi frega, poi rientrate a casa con calma e si cena. Poi ovviamente, ragazzi, se vi dovete alzare presto, non fate gli irresponsabili, ma di certo non sono io a dovervelo dire.
1: Ad agosto su Radio Globo la temperatura sale a 40 gradi tutti i giorni alle 11.

0: fai caldo.
1: È normale.
0: Ci sono 40 gradi.
2: On Radio Globo.
1: Radio Globo.
0: Promotion.
3: Sabato 22 agosto il Radio Globo Summer Party accende Caprarola. In console i nostri Riccardo Di Lazzaro e Jacopo Saliani pronti a farvi ballare fino a tardi. Gadget ufficiali, diretta su Radio Globo e tanta musica nel cuore della 70esima sagra della Nocciola. Sponsor ufficiale Eureka Casa di Capranica, ingresso gratuito. Il Radio Globo Summer Party vi aspetta a Caprarola. Maggiori info su sagranocciolacaprarola.it.
2: Wait for me, I'll be back.
4: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
5: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
4: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
5: Così parcheggi sotto casa?
4: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
5: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
4: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: È tornata anche lei con il suo sound inconfondibile, molto con richiamo ai primi anni 2000, Peggy Gou, Woman su Radio Globo.

0: Cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

E quanto va ancora sui social questa? Give it to me, Timbaland, Nelly Furtado e Justin Timberlake sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Dai primi anni 2000 torniamo a quest'estate perché c'è il tormentone firmato Pinguini Tattici Nucleari. Sorry.

0: dell'ACI. Radio Globo
1: Traffic News. Buonasera, ben trovati. Tutto abbastanza tranquillo in queste ore sulla rete viaria cittadina, traffico regolare, quindi scorrevole sia sul raccordo anulare sia lungo le principali strade consolari. Ricordiamo ancora una volta i lavori sul tratto urbano della Roma-L'Aquila, questa autostrada è chiusa, lo sarà fino al 28 di agosto, tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio, in uscita da Roma, quindi verso il raccordo anulare. Chi viaggia pertanto in tangenziale trova chiuso l'accesso alla Roma-L'Aquila. Proseguono anche i lavori sulla via Ardeatina, la strada è transitabile a senso unico alternato tra via di Grotta Perfetta e via della Fotografia, possibile formazione di code nelle due direzioni. Ancora in tema di lavori, da segnalare quelli in programma questa notte all'interno della galleria Giovanni XXIII, a partire dalle ore 22 è prevista la chiusura della galleria a salire, ovvero sia dalla Farnesina in direzione di via della Pineta Sacchetti, la riapertura domani mattina alle ore 6. Per lavori sulla sede tranviaria, lo ricordiamo, sono fermi tutti i tram della capitale, il servizio è interamente coperto da autobus sostitutivi. Sulla linea A della metropolitana ricordiamo invece i lavori nella stazione di Lepanto, che resterà chiusa fino al 30 di agosto, per cui i treni vi transitano senza fermare. Gli utenti possono comunque utilizzare la stazione di Ottaviano San Pietro. Maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito roma.luceverde.it.
2: Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Tutti i giorni dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30. Apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo. Le montagne del parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio Chalet Anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili. Uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
4: Radio ufficiale Radio Globo.
5: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
5: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
7: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
8: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
9: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
10: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
11: Think big, become big.
12: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
13: Magari!
12: Allora partiamo!
13: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
14: E fino al 20 agosto, salsiccia macinata di puro suino nazionale pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
15: Solo le migliori in FM e sul canale 91 del digitale terrestre Globo
1: TV. Solo un minuto ci separa dalle 20 di questo giovedì 20 agosto 2026, ultima ora da passare insieme, eh?

0: Pain and Heart chiude la sequenza bomba, l'ultima di oggi.
1: Sequenza bomba.
2: Torna domani alle 6.55
1: su Radio Globo.
0: Eh sì, e sarà nelle mani di Tommaso Di Vito e poi le successive. Tommaso Di Vito che ovviamente vi terrà compagnia domani mattina a partire dalle 6.55 con la prima sequenza bomba della giornata. Ma non stiamo

0: Sheeran, 40 gradi su Radio Globo. Se non lo sapete, un'ora con i migliori tormentoni estivi dal 2000 ad oggi. Mi raccomando, non perdetevela,
1: Coperti.
2: Diciamoci la verità, le probabilità di arrivare a fine stagione
1: erano molto basse.
2: Vai calla.
1: Eppure ce l'abbiamo fatta.
3: Effettivamente, quando dici parlo con me stesso, qual è l'azione prima? Cioè, che, sì, chi è in testa?
4: Esatto.
3: Parlo o ascolto?
4: Esatto, vero. Qual è l'azione che, cioè, cosa insieme viene? Però è una roba strana. Allora mi sto parlando mentre, sopra, mentre ascolto. Cioè,
3: bordello. Secondo me dipende se sei uomo o donna. Perché secondo me queste riflessioni sulla donna parla e basta, cioè non ascolta. Tanto non,
4: non
3: rimangono così, le risposte rimangono: no, amici uomini all'ascolto, tante volte, quante volte ci fanno le domande, però già stanno pensando alla domanda successiva. Non interessa la risposta.
4: Avanti.
3: Ecco, quindi attenzione, Madonna Caselli.
5: Bella.
6: Io sono rimasta bella. Così, sì, sì, impietrita, sì, da tanta profondità.
4: Sì. Poi. D'altra roba, stavo pensando sempre a un nuovo progetto di film, no?
3: Pure.
4: Sì. Vai. Allora, guardando la lavatrice, che è l'unica cosa che in casa da me sta andando ultimamente.
3: Ah, bene.
6: Certo, c'è rotto.
3: È rimasto quello, ma dormi pure là dentro ormai.
4: Sì. Ma guarda, stavo riflettendo su sta cosa, cioè tu ci cacci, no, i vestiti dentro, bagnati, cioè i vestiti, no, da lavare, e poi escono che sono puliti. Ma sì. Quella non fosse una sorta di macchina del tempo, dove tu praticamente ci metti la roba zozza dentro e te la restituisce pulita, quindi un secondo prima che si sporcasse, cioè un secondo, un po' di tempo prima che si sporcasse, quindi tipo come se, no?
3: Ti prego, sposami.
6: Mamma.
3: Io impazzisco. Dai,

0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M: mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
1: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
2: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
1: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
2: Così parcheggi sotto casa?
1: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
2: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
3: Romana Auto!
2: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Optodis, averla ti conviene.
5: Optodis, averla ti conviene.
4: Optodis, averla ti conviene.
5: Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Optodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo. L'Optodis si fa ricordare da sola.
6: Con la nuova Optodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili. Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno in olio di semi di girasole Reditonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro, solo con Optodis.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
9: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
10: 20 e 20 precise in

0: temperature e come saranno i prossimi giorni.
1: Radio Globo Meteo.
2: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Globo.
3: L'impulso di aria più fresca in quota oceanica nella giornata di domani investirà le nostre regioni del centro, determinando una fase temporalesca sulle centrali tirreniche, anche sul Lazio. Entro domani pomeriggio sopraggiungerà qualche rapido temporale, localmente di forte intensità. Per quanto riguarda poi il weekend, ritornerà di nuovo una certa stabilità, quindi via via sabato e domenica di nuovo delle giornate per lo più soleggiate. I dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo, visitando il nostro sito web.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Te lo voglio di.
5: Cosa?
4: Te lo voglio di.
5: Che cosa?
4: Senti un po'.
6: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
7: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Back to the music. 20:39 appena scoccate, Back to the Music, ancora una ventina di minuti più o meno da passare insieme. Io sono Marco Valle.

Santina Switchland, che è bella, da Supreme dal 2019 sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo, anzi da Sup. 20:45, cambiamo decisamente ritmo perché sta arrivando l'ultimo singolo firmato Olivia Rodrigo, è Drop Dead.

0: Adesso vi lascio in buonissime mani perché su Radio Globo sta arrivando 40 gradi, un'ora con i migliori tormentoni estivi dal 2000 ad oggi, dalle spiagge di tutto il mondo, poi per tutta la notte la musica di Radio Globo che non vi lascia mai soli, e poi domani mattina dalle 7 ci sarà Tommaso Di Vito a tenervi compagnia, a cominciare un'altra meravigliosa giornata in quest'estate 2026. Che dire ragazzi, buon giovedì sera a tutti, se siete in giro divertitevi, ciao!
1: Radio Globo Promotion.
0: Sabato 22 agosto il Radio Globo Summer Party accende Caprarola. In console i nostri Riccardo Di Lazzaro e Jacopo Saliani pronti a farvi ballare fino a tardi. Gadget ufficiali, diretta su Radio Globo e tanta musica nel cuore della 70esima sagra della Nocciola. Sponsor ufficiale Eureka Casa di Capranica, ingresso gratuito. Il Radio Globo Summer Party vi aspetta a Caprarola. Maggiori info su sagranocciolacaprarola.it.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Dal 21 al 24 agosto la grande musica torna a Cerveteri. Al Parco della Legnara arriva il 20° Etruria Eco Festival, dedicato a Francesco Guccini. Sul palco Daniele Silvestri, Frankie High Energy, i Patagarri con ospite Max Gazzè, i musici di Francesco Guccini e tanti altri. A ingresso gratuito. Programma completo su www.etruriaecofestival.it.
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza!
8: Chuck, motore, azione!
9: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
10: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
11: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
12: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, ultime disponibilità a chilometri zero scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. Agosto, megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
13: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
14: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
15: Magari!
14: Allora partiamo!
15: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
16: E fino al 20 agosto, tonno in olio di oliva Mare Blu, 8 per 60 grammi, a 4,99 euro al pezzo. Ipercarni.com.
17: Ora su Radio Globo,
18: i tormentoni estivi dal 2000 ad oggi.
19: Dal 2000 ad oggi.
17: Le colonne sonore delle spiagge di tutto il mondo.
18: Da questo momento
17: 40 gradi. Radio Globo.

0: Francesco Guccini e tanti altri. A ingresso gratuito. Programma completo su www.etruriecofestival.it.
1: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
2: Agri Family! Agriturismo per famiglie con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
3: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
5: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Cerano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
6: Radio ufficiale Radio Globo.
7: L'inflazione non molla. Con l'operazione Patto Convenienza da Pewex abbiamo ribassato e bloccato i prezzi di oltre 600 articoli essenziali per la tua spesa. Il risparmio quotidiano è da Pewex. Questo è il nostro patto, perché da Pewex la parola data vale più di uno sconto. Scopri tutti i prodotti nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
8: Libri scolastici usati a Roma? Associazione Librai Lungotevere Oberden è la risposta. Dal 1981 il punto di riferimento per studenti, medie, superiori, università, a prezzi convenienti. 18 banchi a Prati in Lungotevere Oberden, aperti tutti i giorni fino a metà ottobre, dalle 8 alle 18:30. Visita oberdanlibri.it e vieni a risparmiare con noi.
6: L'estate su Radio Globo
9: si chiama
6: 40 gradi
9: on Radio Globo.

0: 50 gradi.
1: Torna tra poco su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
3: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
2: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
3: Così parcheggi sotto casa?
2: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
3: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
2: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Romana Auto!
3: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: E te lo voglio di.
3: Cosa?
5: Te lo voglio di.
3: Che cosa?
5: Senti un po'.
6: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
0: 40 gradi.
1: 40 gradi.
0: Sulla radio che suona solo le migliori.
1: Radio Globo.

0: Puccini e tanti altri. A ingresso gratuito. Programma completo su www.etruriecofestival.it.
1: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
2: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
3: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola rosso o bianco 75 cl a 1 euro. Todis, buongiorno convenienza!
7: AgriFamily.
8: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.

814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.

0: Radio Globo e Leonori, vinci i migliori eventi live.
1: Turn it up. Wow.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think big, become big.
7: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
0: Radio ufficiale Radio Globo.
8: Ad agosto Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
9: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
10: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
11: Magari!
10: Allora partiamo!
11: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
12: e fino al 20 agosto mozzarella Santa Lucia 100 grammi per 4 a 2,29 euro al pezzo. Ipercarni.com.
13: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: solo noi.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV. Solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Radio Globo Meteo.
1: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Globo.
2: L'impulso di aria più fresca in quota oceanica nella giornata di domani investirà le nostre regioni del centro, determinando una fase temporalesca sulle centrali tirreniche, anche sul Lazio. Entro domani pomeriggio sopraggiungerà qualche rapido temporale, localmente di forte intensità. Per quanto riguarda poi il weekend, ritornerà di nuovo una certa stabilità, quindi via via sabato e domenica di nuovo delle giornate per lo più soleggiate. I dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo, visitando il nostro sito web.
0: Radio Globo.
3: Terremoto, il terremoto! Corri!
4: Pronto, aiutateci!
0: Dal 24 agosto, ascolta
5: In 20 secondi, il nuovo podcast di Radio Globo.
0: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
6: Io ho sentito una grossa esplosione.
7: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
8: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
0: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
5: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
9: Wait for me, I'll be back.
10: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: Francesco Guccini e tanti altri. A ingresso gratuito. Programma completo su www.etruriacofestival.it.
1: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
2: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
3: Aptodis, averla ti conviene!
4: Aptodis, averla ti conviene!
3: Aptodis, averla ti conviene!
4: Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
5: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili! Tonno in olio di semi di girasole re di tonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro, solo con Aptodis!
6: Todis, buongiorno convenienza!
7: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino, pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
8: Radio ufficiale Radio Globo.

0: Marco Guccini e tanti altri. A ingresso gratuito. Programma completo su www.etruriecofestival.it.
1: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola, dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la Fabbrica di Nocciolato. Il live show Voglio Tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
2: E te lo voglio di.
3: Cosa?
2: Che
3: cosa?
2: Senti un po'.
4: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
5: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
6: Libri scolastici usati a Roma? Associazione Librai Lungotevere Oberden è la risposta. Dal 1981 il punto di riferimento per studenti, medie, superiori, università, a prezzi convenienti. 18 banchi a Prati in Lungotevere Oberden, aperti tutti i giorni fino a metà ottobre, dalle 8 alle 18:30. Visita oberdanlibri.it e vieni a risparmiare con noi.

0: sto sotto di te.
1: Globo TV, solo le migliori, anche in televisione,
2: sul canale 91
1: del digitale terrestre.
3: Globo TV.

0: Globo. Wait for me, I'll be back.
1: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
2: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
3: Think Big, Become Big.

0: wait for me, I'll be back.
1: Dem Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Birra Peroni, nastro azzurro, bottiglia da 62 centilitri a soli 99 centesimi.
2: Sognerai qui da noi, nei supermercati Dem.
1: Ogni giorno il meglio.

0: Francesco Guccini e tanti altri. A ingresso gratuito. Programma completo su www.etruriacofestival.it.
1: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
2: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro, con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
3: Radio ufficiale Radio Globo.
4: E te lo voglio di.
5: Cosa?
4: Te lo voglio di.
5: Che cosa?
4: Senti un po'.
6: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
7: Libri scolastici usati a Roma? Associazione Librai Lungotevere Oberden è la risposta. Dal 1981 il punto di riferimento per studenti, medie, superiori, università, a prezzi convenienti. 18 banchi a Prati in Lungotevere Oberden, aperti tutti i giorni fino a metà ottobre, dalle 8 alle 18.30. Visita oberdanlibri.it e vieni a risparmiare con noi.

The summer is here. Radio Globo.

0: I'll be back.
1: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Something I want to talk about.
1: Più colorata, più figa, più energica.
2: Semplicemente
1: più bella.
3: Globo TV.
2: Sul canale 91 del digitale terrestre.
4: Globo TV.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: wait for me, I'll be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

su Cash Globe ai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: wait for me, I'll be back.
1: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.